E na conversa tem Sarine, Sarine, aquela família, Ocho Vili, visto vicino lo che va furo, potrà visitare le sue frele e meglio c'è Pignà.

Brambo. Ele pare Amadeus. Le badamo. Le giunta se la spandiamo. Le giunta se deve smana. Le lasciole sa in grana. Siamo sulla vestuola, ruga, urso, urso, stego, nizzo, stego, ea, smuga, ea, stiamo, stiamo, stiamo sulla vestuola, ruga, ea, tra, tri, centri, pesce, e sta da volta. Ti mi chiama, da San Brambo, e le pare più Amadeo. E le toccia, mi sa schiga, Charlie Chaplin, o cazzatica. Ti mi chiama, e le mosca, ne crepina.

Quanta stessa in massa per cucino si ormai la sto cristale poi l'asa Monserrat Schnappan Badana Ike Viega quanta stessa in massa per cucino si ormai la sto cristale poi l'asa.

Figueroa, se finta prova sottaria, caramba carambita, ta cominci con delle braccia, e non c'è la targuta, dai e vivo poi le sapeme truca. Tomo Grodoa, Jelenski, Kirovo, si si da prova sottaria, caramba, carambita, da comincio a tutte le braccia, i pugni alla targiuta. Tomo Grodoa, Jelenski, Kirovo, si si da prova sottaria, caramba, carambita, da comincio a tutte le braccia, i pugni alla targiuta, da lì e di lo voglio.

combatti monarchia. Tutto la Thunderlucky, Thunderlucky, di Gallena, Thunderlucky. Thunderlucky, Thunderlucky, di Gallena, Thunderlucky. Mogo bi da nastavim da pjevam šta se dalje zbiva, kad starost krene dušu da steže, ali nisam gete, treba ipak nekoga.